0: chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è?
1: Ma, ma, ma.

col volto tuo, la voce tua nella mia mente. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma

sto parlando d'amore. Cantano i grilli del grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo.

¿Cómo estoy? Estaba pensando propio, lo sé. Qué strano proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non

ora sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto, e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

adesso una canzone per tutti gli imbriaconi della terra, questa categoria meravigliosa di persone che ancora oggi sceglie il vino per rendersi un po' di atmosfera diversa.

torno che abbandona. Me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorni in mente insieme a lei. Paese dove si nasce.

cielo, posso dirmi andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su,